spirits. How wonderful life is.

song of it.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: of Trash.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Weekend a Roma all'insegno di Ultimo, protagonista del concerto evento dell'estate 2026. 250.000 presenze, chiamate a raccolta a Tor Vergata, la periferia della capitale, hanno polverizzato il precedente record dei 220.000 paganti per Vasco Rossi. Per il raduno degli ultimi, accorsi al grande show La Favola per sempre, la capitale ha messo in campo una potente macchina organizzativa con le metro A, B e C aperte tutta la notte. Nell'area di oltre 150.000 metri quadrati, 46 punti di ristoro, 48 food truck e oltre un chilometro di banchi per cibo e bevande. Per garantire la sicurezza e la gestione dei flussi sono stati impiegati oltre 40 chilometri di transenne, 2.500 addetti ai servizi di controllo e più di 500 operatori sanitari. Intanto Roma si prepara al più grande appuntamento con le arti visive contemporanee della stagione. Dal 10 al 12 luglio il gazometro si accende con la nona edizione di Video Città, il festival della visione e della cultura digitale che quest'anno sceglie l'acqua come filo conduttore di un programma che intreccia arte, scienza, sostenibilità e innovazione. L'edizione, intitolata Video Città Water Cult 2026, propone un percorso tra installazioni luminose, esperienze immersive, realtà virtuale, videoarte, live, audiovisivi, performance e incontri. Tra gli ospiti di punta il compositore e producer tedesco Apparat. La sua celebre Blackwater diventa installazione immersiva in linfa nell'opificio 41, mentre sabato 11 luglio l'artista sarà sul main stage per uno speciale DJ set. Onda sarà invece la nuova installazione luminosa site specific che trasformerà il gazometro G4 in un grande faro urbano. Acqua protagonista anche dell'installazione Water Always the Same, Always Different, che unisce le immagini di Giuseppe La Spada, le sonorità di Francesca Hart e le performance della danzatrice brasiliana Amanda Lana. Con la maratona internazionale di danza ideata da Alberto Testa e Vittorio Tolenghi, che porta sul palco del Teatro Romano alcune delle più acclamate stelle della danza internazionale, arriva al Giro di Boa il Festival di Spoleto, che va avanti fino al 12 luglio. Presso la Rocca Albornoziana, due serate speciali con le coreografie storiche di Balanchine, Petipa e Robbins. Da non perdere nel programma della danza anche lo spettacolo Du Bout des Lèvres dell'acclamato coreografo Benjamin Millepied, in scena al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti l'8 luglio. Nel ricco programma di grandi interpreti spicca anche l'arte contemporanea e digitale con le creazioni di Davide Sauder in un percorso visivo che si snoda in via del Duomo. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui e vi dà appuntamento a settembre. Buon ascolto.
2: Più di mezzo secolo dopo, precisamente 53 anni, cade l'ultimo record italiano dell'atletica, quello che resisteva da più tempo. Degli 800 piani, griffato nel lontano giugno del 73 all'Arena di Milano da Marcello Fiasconaro, che allora corse in 1:43:70, tempo che valse anche il limite mondiale. L'impresa l'ha firmata Nancy Francesco Pernici, 23enne bresciano della Val Camonica, coprendo la distanza in 1:43:60. Ho avuto una botta di adrenalina enorme dopo l'arrivo, un fiume in piena di gioia mista a incredulità, quella del lombardo di papà tunisino, forse, aggiunge, mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Pernici mette a fuoco adesso i prossimi obiettivi, gli assoluti di Firenze a fine luglio, soprattutto gli europei di Birmingham ad agosto. Devo migliorarmi ancora, con l'ambizione di essere il primo italiano a correre in meno di 1:43, se un giorno voglio puntare a una medaglia in maglia azzurra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata!

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia

trovato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiane Kronos Salute. Da quest'anno, per la prima volta, un grande evento sportivo come il Rally di Roma Capitale sarà affiancato da un'iniziativa di prevenzione e screening sanitario dedicata alle migliaia di spettatori che seguiranno la manifestazione. Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, a margine della presentazione del progetto Un Consiglio in Salute, promosso dal Consiglio regionale del Lazio in occasione del Rally di Roma Capitale, in programma dal 3 al 5 luglio. Fotografa in modo dettagliato le realtà regionali, il 14° rapporto sulle performance regionali del sistema sanitario italiano curato da Crea Sanità, presentato a Roma. Crescono le performance ma i cittadini chiedono più servizi per la perdita di autosufficienza, mentre resta il divario nord-sud. Il trend nazionale è comunque positivo, con un indice medio di performance che passa dal 43,4% del 2019 al 46,1% del 2025. Tuttavia la percezione di miglioramento da parte dei cittadini rimane limitata e molto variabile tra le diverse aree del paese. La campagna 5 euro contro il fumo deve arrivare al più presto in Parlamento. Chiediamo che la legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e inalazione di nicotina sia quanto prima calendarizzata in Senato e discussa in Aula. Ha raccolto in 4 mesi oltre 52.000 firme ed ha riscosso un enorme consenso tra le comunità mediche e scientifiche in Italia. Lo dimostrano le adesioni. E questa è la richiesta avanzata alle istituzioni da AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi ETS e Fondazione AIOM, promotori della campagna 5 euro contro il fumo, avviata il 20 gennaio 2026 nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Bentrovati all'appuntamento con le notizie di scienza e cultura. Un nuovo studio coordinato dal King's College di Londra suggerisce che la risposta alla parodontite può essere influenzata in modo significativo dalla dieta. In particolare, i risultati ottenuti nella sperimentazione indicano che le diete che imitano il digiuno potrebbero un giorno costituire un'arma aggiuntiva per un'organica risposta a questo disturbo, oltre ai rimedi tradizionali come la pulizia e il supporto specialistico per l'igiene orale. La ricerca è stata pubblicata di recente sul Journal of Clinical Periodontology. In uno studio recentemente pubblicato su anestesiologi, gli esperti della Stanford University sostengono che, con l'adozione di un semplice protocollo, i medici potrebbero essere in grado di indurre i pazienti al sogno poco prima che gli effetti dell'anestesia generale svaniscano. Stando a quanto emerso nei test di laboratorio, questi sogni inoltre avrebbero per lo più un contenuto positivo rilassante, riducendo paure e stress. Nella loro ricerca, che promette di modificare l'approccio di pazienti e specialisti rispetto agli interventi chirurgici, gli scienziati hanno coinvolto oltre 450 pazienti. A presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
2: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparare nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev, alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra, Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon, Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
3: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov, bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio, la Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco avanti con un netto 3-0 sul Canada.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup, secondo il 77% degli americani, sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella, il valore del 1776, sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nella folla adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, internazionale per l'aviazione civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette. Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80. News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo dei bambini plus dotati, bocciati perché troppo intelligenti. È il paradosso che alcuni studenti si trovano a vivere sulla propria pelle alla fine dell'anno scolastico. Parliamo naturalmente dei bambini e ragazzi plus dotati, in inglese si chiamano gift, che anticipano le tappe dello sviluppo cognitivo in virtù dell'elevato quoziente intellettivo e del loro spasmodico bisogno di sapere. Riconoscerli non è sempre facile, ma spesso lanciano segnali inequivocabili. Leggono da soli già in età prescolare, fin da piccoli pongono domande spiazzanti su temi profondi come la vita e la morte, hanno una spiccata sensibilità emotiva e manifestano un forte senso di giustizia di fronte a situazioni percepite come inique. Si stima che questa condizione riguardi circa il 5% della popolazione, quindi non pochissimi, il che equivale a una media di un alunno per classe. Ed è proprio sui banchi di scuola che questo dono può risultare un po' ingombrante, trasformandosi in un fardello difficile da gestire. Se le femmine riescono a mascherare più a lungo la loro vivacità intellettuale cercando di adeguarsi al contesto, i maschi tendono invece ad adottare comportamenti più problematici che spesso finiscono per metterli in aperto contrasto con compagni e docenti, complicando non poco il percorso scolastico. A volte la questione finisce perfino in tribunale con genitori che fanno ricorso contro brutti voti e bocciature perché convinti che siano dovuti all'incapacità della scuola di riconoscere e valorizzare l'alto potenziale cognitivo dei figli. Per loro le cose potrebbero presto cambiare in virtù di un disegno di legge al vaglio del Parlamento che per la prima volta introduce in Italia un quadro normativo organico per gli studenti plus dotati. Il provvedimento punta a riconoscere ufficialmente gli alunni ad alto potenziale cognitivo, includerli tra i portatori di bisogni educativi speciali e garantire loro una didattica realmente personalizzata. Tra gli obiettivi dichiarati c'è anche la prevenzione del cosiddetto sottorendimento e la riduzione del fenomeno dell'abbandono scolastico. Il disegno di legge delega il governo ad adottare uno o più decreti attuativi per garantire il diritto allo studio e percorsi personalizzati agli studenti plus dotati, prevedendo anche la possibilità, ad esempio, di saltare più classi. Si tratta quindi di un testo molto importante. Il disegno di legge pone anche l'accento sulla necessità di una formazione specifica per gli insegnanti, che spesso faticano a riconoscere gli alunni gift, quindi quelli plus dotati, scambiandoli per bambini problematici affetti da disturbo da deficit di attenzione e iperattività, il famoso ADHD, o da disturbo oppositivo provocatorio. In realtà la plus dotazione non è una malattia né una neurodivergenza, bensì una neuroatipicità, ovvero un modo diverso di essere, una caratteristica biologica che spesso si eredita per via genetica dei genitori o dai nonni. La risonanza magnetica cerebrale evidenzia che nei soggetti plus dotati le aree della corteccia frontale e prefrontale coinvolte nei processi di giudizio maturano più precocemente rispetto ai coetanei. Spesso i gift dicono di sentire fumare il cervello e in un certo senso è proprio così. Da un punto di vista neurobiologico il loro cervello è più plastico e mostra un più intenso sfoltimento delle connessioni sinaptiche deboli o inutilizzate. Inoltre va incontro a una maggiore attivazione bilaterale di entrambi gli emisferi cerebrali, insomma hanno un cervello che funziona di più. Grazie per essere stati con noi.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: C'era una volta Hit Parade, c'era una volta anche il 1976, una sberlata di tempo fa, e noi lo raccontiamo attraverso le classifiche qui da Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti come di consueto. Cosa vi dico? Vi dico che è un'estate caldissima quella di quell'anno, anche e soprattutto per un gruppo svedese che arriva dal fresco, perché là fa un po' più fresco che da noi, ma conquistano il mondo con la loro produzione. La canzone che andiamo ad ascoltarci è una delle più gettonate dell'intera annata musicale. Si intitola SOS, è ovvio, sono gli ABBA.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

dal Grande Nord all'Africa per andare a riscoprire insieme questo simpatico artista mozambicano che in quell'anno conquista la Francia con questa canzone, ma poi il successo va oltre i confini e arriva anche da noi e un po' in tutta Europa. Era il suo momento al numero uno, ripeto, della nostra Hit Parade, Afrique Simone con Ramayana.

0: passa velocissimo il tempo, i minuti sono volati e anche questo blocco dedicato al 1976 si chiude. Noi ci risentiremo qui fra un'ora circa, sempre da questo magnifico canale di Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi, abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo, l'America non lo sarà mai, promette, poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini, messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato, arriva per un malore. Inutili i soccorsi, pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, in pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell, il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner, nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È il 1986, ancora di scena qui su Radio 60 70 80. È un anno molto interessante perché è pieno di artisti internazionali all'interno della nostra Hit Parade e della consacrazione di un produttore già DJ di una nota radio, di un noto network ormai già nazionale e anche conduttore di trasmissioni di successo sulle reti televisive commerciali. Stiamo parlando di Claudio Cecchetto e della sua celebrazione nell'appuntamento che sta per andare in onda, perché le due canzoni che andremo ad ascoltare, che sono assolute protagoniste della Hit Parade di quell'estate, e vi ricordo che siamo agli inizi di luglio del 1986, sono state inserite all'interno della nostra Hit Parade. Partiamo subito con la prima canzone, poi faremo quattro chiacchiere. Taffy, Once More.
0: C'era una volta Hit Parade.

Claudio Cecchetto, grande protagonista dietro le quinte del successo di queste canzoni che rappresentano un filone, quello della dance italiana, dance che ha raggiunto vertici davvero assoluti in Europa e che ha sfornato sotto la sua etichetta e soprattutto sotto la sua produzione personaggi che veramente hanno venduto un sacco di dischi, e si parla di Sandy Martin, di Tracy Spencer, di Taffy appunto, che abbiamo appena ascoltata. Insomma, un bel momento per la disco italiana, un bel momento per Claudio Cecchetto e un bel momento anche per Catherine Quay, che ai più non dice nulla ma risponde al nome di Taffy, che abbiamo appena ascoltato con Once More, che è stata già protagonista di grande successo con Walk Into the Daylight e I Love My Radio, Midnight Radio, che sicuramente riconoscerete di più, esattamente come Tracy

0: Il suo vero nome è Louise Tracy Freeman, in arte Tracy Spencer, un nome inventato da Claudio Cecchetto e da un giovanissimo Jerry Scotti, invertendo il nome di un attore famoso americano che si chiamava Spencer Tracy. Ha partecipato ad Azzurro, la competizione musicale con quale ha vinto con questa canzone, e si aprirono poi periodi davvero molto molto interessanti per lei nella musica italiana, con partecipazione al Festival Bar, insomma un momento davvero importante. Poi tutto è scemato, come tutte le mode poi passano e restano i grandi artisti. Noi chiudiamo l'appuntamento qui, dedicato al 1986. Vi ricordo di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più per potervi collegare con noi navigando un po' attraverso il programma e capire dove potete intercettare la nostra musica senza perdere nemmeno una nota. Buona estate a tutti, ci sentiamo tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Balli. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
2: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
4: L'inizio della sessione è stato un po'

0: difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3, vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
1: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme?
0: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile, dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
1: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
2: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: Santa 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Torna l'appuntamento con le parade del passato e ci torna insieme ad un'annata speciale come quella del buon vino, il 1967. Ho bisogno quindi di ascoltatori che sulla carta d'identità abbiano un numero che sia inferiore al 50 come data di nascita, perché così possono ricollegarsi direttamente all'epoca, all'atmosfera, a quello che succedeva in quello stesso periodo in cui noi ci stiamo parlando, cioè all'inizio dell'estate. Quindi avvicinate a voi figli e nipoti e cominciate a far sentire che cos'è la musica vera. Ragazzi che sono abituati oggi a tutte cose prodotte dall'elettronica, quindi un gran lavoro di studio, ma di suonato spesso c'è molto poco. Bene, allora qui siamo di fronte a musica veramente suonata, una hit parade in quel 1967 che aveva al comando Fausto Leali con A Chi, quindi Jimmy Fontana al numero 2 con La Mia Serenata e al terzo posto Adriano Celentano con la moglie Claudia Mori con La Coppia Più Bella del Mondo. Al quarto una canzone che ascolteremo fra qualche minuto. Prima facciamo un salto in America, perché qui c'è adesso da sentire un ragazzo che con questa canzone ha sancito la sua prima grande hit da portarlo ai vertici della top 100 americana e che noi abbiamo saputo apprezzare come interprete nella colonna sonora in epoche più recenti del film Grease. Sto parlando di Frankie Valli, che allora insieme al suo gruppo che si chiamava i Four Seasons pubblica questa Can't Take My Eyes Out of You, una delle canzoni più coverizzate di sempre.
3: C'era una volta

Boys Town Gang ne fanno nel 1982 una clamorosa hit disco, poi nel 92 Gloria Gaynor si cimenta con questo pezzo ed è un altro grande successo, ma se dovessimo citare altri artisti che si sono impegnati per incidere e realizzare questa canzone, abbiamo Engelbert Humperdinck, quindi Andy Williams, i Temptations, Diana Ross con le Supremes, Morten Harkett degli A-ha, Percy Faith, Mina, Gladys Knight, insomma Pet Shop Boys, c'è un sacco di gente che si è voluta mettere alla prova incidendo una cover di questa meravigliosa canzone. E dall'estate americana veniamo subito a quella italiana, perché in quell'estate del 1967 scivolava su tutti gli ombrelloni d'Italia, dall'Adriatico al Tirreno, questa Stasera mi butto di Rocky Romance.

0: momento.
1: Parte da Tanner un sacco di tempo fa nell'Alabama e fisico statuario, questo ragazzo di colore che dapprima inizia le sue esperienze nel pugilato, poi un colpo ben assestato lo convince che forse è meglio cambiare aria e fra mille esperienze arriva ad incrociare il destino di Gianni Boncompagni e di Renzo Arbore e arriva a pubblicare questo grande successo italiano di quell'estate con Stasera mi butto, Rocky Roberts. E chiudiamo qui il nostro appuntamento, come sempre in chiusura noi vi diamo uno spunto di riflessione positivo per la giornata che sta per arrivare, o perché no, anche per finire bene questa, e andiamo a prendere un pensiero di Dorothy Dix, che è vissuta nell'Ottocento ed è stata una editorialista importante, giornalista americana, che ad un certo punto scrisse: ho imparato a vivere ogni giorno come si presenta e a non anticipare le angosce temendo il domani. E questo è davvero una grande riflessione per affrontare la vita in maniera diversa. Noi ci risentiremo qui puntualmente tra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato. A dopo.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato,
3: c'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: C'era una volta Hit Parade, cade nel 1977. Questo è il blocco dedicato a quest'anno e siamo nell'inizio dell'estate. Cari amici all'ascolto, la voce è quella di consueto di Bruno Righetti e due canzoni che abbiamo a disposizione. Ormai questo è un format che va in onda da quasi un anno e molti di voi lo conoscono molto bene. Ma siccome si sta crescendo in continuazione e i nostri ascolti si ingrandiscono ogni giorno che passa, bene, noi siamo ben lieti di ricordare a tutti i nuovi ascoltatori di Radio 60 70 80 che cosa accade all'interno di questa piccola scatola di 10 minuti di canzoni che serve per ricordarvi all'interno delle Hit Parade che cosa stava succedendo proprio nel periodo in cui sentite questo blocco. Quindi inizi d'estate del 1977 e la prima canzone che andiamo a sentirci è una cover, tanto per cambiare, di un pezzo che è stato pubblicato nel 1966, quindi si parla di oltre 10 anni prima, ad opera di un gruppo rock spagnolo che si chiamava Los Bravos. Ma il pezzo che andiamo ad ascoltarci è quello che è stato portato al successo, tra gli altri, dalla Belle Époque, e il titolo è Black is Black.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Questo è un disco che ha avuto già nel suo esordio di 10 anni prima un bel successo negli Stati Uniti, in Inghilterra e anche in Canada, ma poi con la riedizione che ne hanno fatta la Belle Époque, devo dire che si è bissato, questo è uno dei successi maggiori di quell'estate, e lo abbiamo ricordato volentieri. Vi ricordo, siamo nel 1977 e qui all'interno di questa meravigliosa hit parade c'era anche un grandissimo Lucio Battisti che pubblica in quell'anno un disco davvero magnifico che vi esorto ad andare a ripescare da YouTube, perché sono canzoni bellissime per chi non conoscesse adeguatamente il personaggio. E noi da quell'estratto noi tutti sentiamo la canzone che è andata dritta in Hit Parade, e cioè Amarsi un po'.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Me la sono ascoltata a tutto volume in cuffia insieme a voi questa magnifica canzone. È un momento molto speciale per Lucio Battisti, prodromico ad un'esperienza americana. Infatti questo disco venne prodotto per il lancio negli Stati Uniti e il 45 giri che sul retro portava Si Viaggiare, un altro grande successo da questo disco, si intitolava To Feel in Love e Keep on Cruising. Si chiude qui l'appuntamento con l'Hit Parade del passato. Noi come sempre vi diamo appuntamento al prossimo blog, che sarà tra un'ora circa. Io vi lascio con un'esortazione: mi raccomando, ascoltate queste piccole frasi che aiutano ad essere più leggeri ma anche più riflessivi. La vita è qui e subito, non laggiù e domani. A tra poco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniele Balli. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
3: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
2: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
5: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
4: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
5: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
4: A Silverstone semaforo verde alle 16.
2: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60 70 80, questo è il canale che stai ascoltando, se senti in questo momento la mia voce, e capiti proprio nel momento dell'appuntamento con le classifiche del passato. Quindi fermati lì, rilassati un attimo, il periodo è quello giusto, fai un momento propiziatorio per raccogliere le tue energie e affrontare bene tutto quello che avanza di questa giornata. E la classifica è quella del 1987 ed è un anno particolarmente importante, perché le due canzoni che oggi vi faccio ascoltare sono di due artiste che hanno lasciato un grandissimo segno nella storia della musica. Cominciamo da quello più piccolo, tanto per non fare tanta confusione. Tina Charles, a Love to Love.
1: C'era una volta Hit Parade.

Il suo esordio discografico è datato 1985 ed esce con un album che porta il suo nome, Whitney Houston, e arriva al singolo più venduto per una cantante esordiente, quasi 29 milioni di copie, con una canzone, In Your Arms, che era una reinterpretazione di un pezzo di Diana Ross di 2 anni prima. Questo è l'esordio di Whitney Houston, che un paio di anni dopo esce con Whitney e conquista tutto il mondo con questa straordinaria canzone, ovviamente in parida anche in Italia. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.

0: Raccontare la storia di Whitney è troppo lungo, quindi lo faremo magari in un blocco dedicato interamente alla sua carriera, perché se lo merita davvero. E si chiude l'appuntamento con il 1987. E noi ci risentiremo qui fra un'ora circa per un altro blocco. Nel frattempo vi lascio una pillola di saggezza che in due parole serve per raddrizzare un po' i pensieri della nostra giornata. E parliamo di condivisione e amicizia, va bene. Chi conquista la gioia deve dividerla, la felicità è nata gemella, lo diceva Lord Byron, vissuto tra il 700 e l'800. Tra un'ora circa, qui su Radio 607080.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60-70-80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60-70-80 News.
2: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento, in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta. Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Cari amici all'ascolto, eccoci di nuovo nel 1968, immersi in queste grandi musiche di Radio 60-70-80. Ogni tanto riaffioriamo e vi ricordiamo il nostro appuntamento. Sono Bruno Righetti, tutti i giorni, dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata, avete la possibilità di riscoprire insieme a noi le classifiche di così tanti anni fa, proprio nel momento in cui ci stiamo parlando. Oggi è il turno, dicevo, del 1968 e andiamo subito a riscoprire insieme un pezzo che è stato veramente il dominatore dell'estate di quell'anno. Ed è, la storia è molto singolare. Questi due ragazzi fanno parte di una compagnia dove ci sono almeno 8 di loro che si chiamano Franco, e quindi le amiche le avevano cominciati a distinguere attraverso la data di nascita e cominciarono quindi in ordine dal primo a seguire. E questi due, che si chiamano Franco I e Franco IV, sono proprio il primo e il quarto della serie, e la casa discografica decide quindi di lasciare questo nome a questa coppia per il lancio sul mercato discografico. Sono abituati ad ascoltare la musica di Simon Garfunkel e di Bob Dylan e quindi si presentano al pubblico con una nuova sonorità che ovviamente fa subito presa. Ho scritto Tamo sulla sabbia, Franco IV e Franco I.
2: C'era una volta e...

passato davvero tanto tempo che non ascoltavo questa canzone, è stato un piacere riassaporarla insieme a voi fino all'ultima nota, dritta dalla Hit Parade del 1968. In quell'estate era al decimo posto questa canzone di Franco IV e Franco I. Noi adesso andiamo a recuperare un vecchio successo, una rielaborazione di un pezzo che fu lanciato addirittura nel 1948, un pezzo di un messicano, Fausto Leali lo fa proprio in quell'estate e lo trasforma in un grande successo, Angeli Negri.

0: Estate del 1968, al primo posto c'era Patti Pravo con La Bambola, quindi Tom Jones di Delilah al numero 2 e Paul Mouria con la sua orchestra Con l'amore è blu al terzo. L'appuntamento con le parete per il momento si ferma qui e io, come sempre, ringrazio tutti per l'ascolto, ma vi do appuntamento al prossimo blocco, che è tra un'ora circa, ma non prima di avervi letto una riflessione importante di Pam Brown, una scrittrice contemporanea, che disse: per ogni uomo che si è vissuto è giunta alla fine una primavera che non aveva mai visto. Esulta allora per le primavere che ti sono concesse. Molto profonda. Noi ci sentiamo qui tra un'ora su Radio 607080.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Quella delle nuove torbiere dell'Artico, a partire dal rilascio di ingenti quantità di anidride carbonica di cui sono responsabili, rappresenta una sfida inedita per la comunità scientifica. Si inserisce in questo dibattito la proposta di un gruppo di ricerca del Biology Norwegian Institute of Bioeconomy Research. Secondo gli esperti, aumentando il livello dell'acqua in questi ecosistemi sarebbe infatti possibile ridurre drasticamente le emissioni inquinanti, difendendo l'ambiente. La ricerca è stata pubblicata su Global Change. Il futuro dell'eolico è in alta quota. Per il gruppo di ricerca cinese che ha lavorato al progetto S2000, questa è una certezza. Si tratta di un enorme sistema aviotrasportato in grado di immagazzinare l'energia prodotta dal vento nei cieli, che supera per intensità quella raccolta a bassa quota dalle pale eoliche. Il dispositivo ha completato con successo un volo di prova di mezz'ora, generando una quantità di energia sufficiente ad alimentare una casa americana per circa 2 settimane. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentornati all'ascolto. Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico è la grande mostra al Parco Archeologico del Colosseo che fino al 18 ottobre racconta il legame profondo tra la leggendaria città turca di Troia, la Ilio letteraria, e Roma. Una mostra che intende dare concretezza storica al mito della nascita di Roma dall'eroe troiano Enea, attraverso gli oltre 300 reperti, 200 dei quali provenienti dalla Turchia e alcuni mai visti in Italia. È possibile conoscere il sito archeologico dell'antica Ilio, ripercorrere le vicende della guerra di Troia e il viaggio di Enea fino alla fondazione di Roma. Abbiamo incontrato il professor Rustam Aslam, direttore degli scavi di Troia.
2: Troia, Roma, Sargis.
3: La mostra sì, è molto importante proprio perché dimostra che Troia non solo è una città realmente esistita e quindi un sito archeologico, ma anche una tappa fondamentale nel mito della fondazione di Roma, che quindi unisce le due città, Troia e Roma, con un legame culturale che risale a millenni di anni fa. Quindi da questo punto di vista il significato è profondo e molto importante.
1: Quali sono i pezzi più importanti esposti in questa mostra?
3: Posso appunto elencare il Trattato di Alexandru, che è una dimostrazione dell'esistenza reale, quindi fattiva, della città di Troia nel bronzo tardo. Possiamo nominare il sarcofago, che racconta con dei episodi in rilievo il mito, la storia legata ad Enea. E ci sono anche diversi reperti da Tuscia che appunto risalgono sempre al bronzo tardo, quindi queste sono forse quelle che mi tengo di, insomma, mi riservo di segnalarvi. Però ogni opera che abbiamo mostrato qua è veramente di carattere unico e io ritengo che sia molto difficile che un'altra volta insieme a tutte queste opere vengano esposte con questa varietà, con appunto quest'unione.
1: Lei ha detto che questa è la mostra più importante e grande mai realizzata al mondo su Troia. È davvero un legame profondo con Roma.
3: Sì, appunto, il legame non si limita soltanto al viaggio di Enea da Troia a Roma, con poi il mito della fondazione di Roma, ma i rapporti tra la Turchia, l'Italia e Roma continuano ancora, e anche dopo quel periodo antico abbiamo avuto il Medioevo, la continuazione dei rapporti, come anche il Rinascimento, e una delle manifestazioni più grandi che questo rapporto continua ancora è proprio questa mostra.
1: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti all'ascolto.
0: Su Radio 60 70 80

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È un grande viaggio quello che noi facciamo tutti i giorni qui dai canali di Radio 60, 70, 80, un grande viaggio attraverso la musica di 30 anni che qui rappresenta l'ossatura principale del nostro palinsesto e che vede ogni tanto nel pomeriggio la presenza dell'appuntamento con le parade del passato. Tante canzoni che attraverso le classifiche hanno fatto parlare di sé. Siamo nel 1978 e siamo alla fine di giugno, quindi l'estate ormai si è aperta, la gente è più serena, ha voglia di vacanze e vuole divertirsi. Uno di quelli che ha fatto divertire davvero tanta gente si chiama Michael Zagger, che con la sua band pubblica nel 1978 questo grande successo, Let's All Chant, e lo troviamo dritto dritto nella nostra Hit Parade.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Moltissimi di voi, per non dire quasi tutti, ve lo sarete sicuramente ricordato, no? E adesso da un pezzo inglese a un italiano, lo dicevo poco fa, al secondo posto della nostra classifica, un classico ormai diventato della musica italiana, un Antonello Venditti di grande successo con Sotto il segno dei pesci.

0: si chiude qui per il momento l'appuntamento con l'Hate Parade del passato. Noi ci lasciamo sempre, sapete, con una riflessione importante, e questa volta ci affidiamo alle parole di un celebre scrittore ed insegnante statunitense, insegnante a Princeton, che si chiama Henry Van Dyke, che ebbe a dire: ecco le cose che reputo tra le più care: la luce di un cielo color zaffiro, la pace di una collina silenziosa, il rifugio di una foresta e soprattutto, lungo la via, l'amicizia e la felicità. Noi ci sentiamo tra un'ora qui su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: cervello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Adiane Kronos Prometeo. Repower pubblica la seconda edizione del suo white paper dedicato al turismo e all'innovazione, realizzato in collaborazione con turismi.ai, l'associazione italiana per l'intelligenza artificiale nel turismo. Dal documento emerge con forza la necessità di considerare il settore come un ecosistema multilivello, composto da molti ambiti strettamente interconnessi, dalla cultura alle connessioni, dall'infrastruttura alla sostenibilità, dalla rigenerazione fino alla tecnologia. Fabio Bocchiola, amministratore delegato Repower Italia.
3: La sostenibilità passa attraverso diversi elementi e la capacità di far, come dire, convivere elementi e opportunità è secondo me il segreto, insomma, per far sì che il turismo possa essere diventare una leva importante per lo sviluppo di territori anche marginali. Questo noi lo vediamo spesso come Repower quando dobbiamo realizzare un impianto fotovoltaico, eolico, che diventano spesso leve per far nascere altre attività, per esempio legate all'agricoltura o all'industria locale.
2: A giugno le temperature superficiali del mare globali hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno, a confermarlo il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus. Nel 2025 le aziende di trattamento hanno gestito 588.689 tonnellate di RAEE, un quantitativo in crescita del 9% rispetto al 2024. Questo ha favorito l'incremento del 3% del tasso di raccolta, che oggi si attesta al 32,5%, è quanto emerge dal report gestione RAEE. Il monitoraggio condotto da ISPRA nel corso del 2025 evidenzia un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km², un valore che quasi raddoppia le stime registrate nel 2024. Il 90% delle imprese considera la sostenibilità un valore di riferimento e l'82% dichiara che la sostenibilità sociale ha assunto un'importanza maggiore rispetto a 5 anni fa, è quanto emerge dal quarto rapporto dell'osservazione Sodalitas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Benvenuti signore e signori nelle classifiche del passato nel 1988 qui su Radio 60 70 80 con Bruno Righetti. Eccoci qui per raccontarvi che cosa accadeva in quell'estate nella classifica italiana. La prima cosa che vi voglio dire è che mi fa un grande piacere ritrovare all'interno dei nostri blocchi finalmente un artista che apprezzo tantissimo, un artista napoletano, protagonista di una vita intensissima sin dall'età di 13 anni. Lui suonava già nei nightclub e quindi una storia importantissima, quella di Tullio De Piscopo, che in quell'estate trova la sua grande consacrazione vincendo il Festival Bar con questa canzone dal titolo Andamento Lento che vi faccio ascoltare immediatamente.
0: C'era una volta Hit Parade.

Grande batterista della scena musicale napoletana dapprima, ma poi si conquista una bella fetta di pubblico in tutta Italia. Lasciamo Andamento Lento e andiamo insieme a ascoltarci un pezzo degli esordi di questo artista, che è arrivato fino a noi sapendosi cambiare, riscoperto poi anche autore di grande successo e di canzoni bellissime. Sto parlando di Jovanotti. In quell'estate del 1988 arriva al record con Gimme Five.

0: Giovanotti, Claudio Cecchetto, Michele Centonza e David Sabiu realizzano questo 45 giri, confezionano un bel successo per quell'estate del 1988 in cui Claudio Cecchetto con le sue produzioni fu davvero un grande protagonista. Si chiude qui l'appuntamento con le pareti del passato, noi ci risentiremo tra un'ora circa per un altro appuntamento in un'altra decade. Vi voglio solo ricordare un'altra frase, una frase che serve per farci meditare: guardate bene quelli che sono intorno a voi, specialmente se siete in vacanza, e pensate che la felicità è la confortevole compagnia degli amici, quindi organizzate una bella serata insieme e divertitevi. Noi ci sentiamo qui tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

ti ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

Going up, going down, say cha cha cha cha cha. You gotta do it.

0: 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

Radio 60 70 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

on your own.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Eh sì, classifiche del passato. Veramente tanto tempo fa. Siamo di nuovo nel 1969, qui su Radio 60-70-80, insieme a Bruno Righetti. Appuntamento Hit Parade del passato. Estate di quel 1969. Al primo posto c'era Adriano Celentano, tanto per cambiare, con Storia d'amore. Quindi Albano di Pensando a te e Non credere di Mina, uno splendido 45 giri, così come bellissima era Acqua azzurra, acqua chiara di Lucio Battisti, alla posizione numero 4. Più giù nella Hit Parade però troviamo un successo di un artista che poi ha saputo costruirsi una carriera che è arrivata fino ad oggi, perché non si è ancora fermata. Lui canta ancora nonostante la maturità acquisita negli anni. Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu.
4: C'era una volta.

Si stava per aprire un nuovo decennio vissuto da grandi protagonisti per il gruppo che andiamo ad ascoltare tra qualche istante. Si tratta infatti dei Camaleonti, che hanno veramente capitalizzato in questi anni a cavallo tra la fine del 60 e il 70 una serie di successi che li hanno resi degli inossidabili. Fanno parte della categoria dei classici della musica italiana. E il pezzo che andiamo a ascoltare insieme arriva dalla nostra parade al punto 6, è Viso d'Angelo, i Camaleonti.

0: Archiviamo così l'estate del 1969 con questi due grandi protagonisti che sono stati Mario Tessuto e i Camaleonti. Noi ci lasciamo per affrontare insieme tra un'ora circa un'altra decade, non prima di avervi affidato alla vostra meditazione una frase molto importante di un celebre giornalista inglese, il padre del giornalismo inglese, Joseph Addison, fondatore dello Spectator, che a un certo punto ebbe a dire: la vera felicità è di natura riservata, nemica dell'ostentazione e del rumore. Nasce in primo luogo dal piacere di stare con se stessi e poi dall'amicizia e dalla conversazione di alcuni compagni scelti con cura. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.